0: bi.
1: Na ha na moye wa kena. Ai sei sei sei sei.
0: Ti wera onzona ta trojan.
1: Ikhetsa. Ha ke na moye.

0: hona moo ntate phalla.
1: Hey batho, o ile kae? Re metsotsong ya leshome le motso o mong, jwale re foletse hora ena ya boraro.
0: Hai letho.
2: Ka lerato le ka makgethe.
0: Kaofela.
2: Se tshona sa kgomo a ausi maitares. Batho ba fetola ntate.
0: Tsatsing le la fela, ke ausi maipato tsatsing le la fela.
2: E tlaba go ya go ile. Wa o tseba motšha o tšhele. E tlaba motšha o tšhele ausi wa ka. Lebitso la ka ke nna Busetsa Saole a Selateng, ke Mokena Redi ka Thabatseka ngwana mme. A re tladitse o tswa ka yantsi
0: ha mantilatilana
2: wa jang
0: bohobe
2: wa futsela kang
0: ka metsi ya pula
2: tella ya utlwe
0: ke theleleng ke lelo kgwakgwala masedi montho o le maputsi le magaka kingwetso ke motho a botsijwa ba moselane ha ba jwa hlana dithotse
2: Era uela fatti che uela fatti che ha avuto il suo salario di tutto.
0: Come giri tutto, ma non va tutto giri tutto. Se lei ti sa se non vuoi che ne pide hai chi se ne la.
2: Ma non va giri tutto, ma non va tutto la na di tutto.
0: Eh, tutto la di tutto. Capito?
2: Anche di tutto la di tutto se non dalla.
0: O tla ho sa hlo kgolo tumane tumane ha no tumane
2: ja le
0: ntse
2: ha ke mo ho le mo ho le mo ka tsela ho ne ha ke mo ho so le mo ho lo ha se re o rata sa manna ke
0: ha
2: chele o ne a jwang
0: ah security security
2: o senyamelane
0: kae
2: kana ba mo tlo na mmale tsalo ya mele madile ngwa se bua ditebu tsa monna ka le tso tswana le wona
0: eh
2: wa itse ba taba yo
0: amen
2: eh mpa he ga le bo ba ni o the botemba ha o ke ba ni bo bonne ka mola ka mo ke sa tsinga ka ta go feta mono o no ntse thiba le tate mong a ga mme ke le a te a nke mme a te a masuka
0: e ke
2: o ka le tsena o ka le tsena le wena
0: e
2: sa le tsena le wena kwa na kalong ya thatelo mo ka tswa ke ba mametse ka o fela botsotsi o go ba ka bong khono swina ngwana bomme ba gate ka o fela o se tshepile ya mong bomme ba tsaya ka melotiro wa digatse ke lete le komiti ya sekaofela e kgolo ya re leta thojane le dibogodi tsa rona kaofela ke gopola le bo ntate ka maoto a tsweleng ke bano ba hlaile ausitlami wa tsaya ke na le ntho nthabisitseng gobane batho ba eso ba mantshonyane ko utlwa ba ntse ba staka bongata taba ene e re ka nnete jwale taba di ntse di ya diloka ka mona ka thojaneng ba lahlile go ya aga ngwane ba utlwile go batlameya go ba lete thojane mme le gare ka nako nngwe motho wa ba phomotse a mametse empa ka nako nngwe ka ne ke tlhile nako nngwe mona te o mamela wa tseba o ka uka o mametse ga monnate utlwe ka o kena o senya ditata ntse re na le wena moratiwa nkgono ya tla fetwa o sa
0: Hatsama

Mamedi ke o dumedisa ka jeno ke la bobedi kgwedi ke ya Phupjane selemo sana ke sa di ketetse pedi le mashome a mabedi a metso e tsheletseng ke la bobedi bekeng ke dumedisa jolo isitelogana go amogela re kena ka gare go lenaneo la ditaba la sebuping lena lenaneo le otlisetsa dintlha le dietsegala tsa letsatsi ka leng mme le tlhophela kgaso lefapheng la ditaba le ditaba tsa moragorago tsa sealemoya sa lesotho lenaneo la kajeno le tlhophetswe kgaso ke mmaletlhoa moteane botlaisi ba moselantša pheko lesomale jaaka ke ena a tlotla bona gore kgokagano e ba e otlolile moleleng balana lenaneo kajeno nomoro tsa mogala tlo tla gokagana le rona ka tsone ke +2665993 mmogo le 2231649 lebitso laka ke re Thabile Theko ga re be mmogo sebuping.

0: Basotho ha khona ukwa fela
1: ke re lebza lebza ex boyfriend a ha se mmatla beke he jale o batla ho sendela screenshot se mpontshang hore motho yane e salam breaker o entse o mo batla beke ke ha fihletsa screenshot seno ka caption re mbona nyana a senang dieta ke no mbatla beke ka pofloto ke phalela batho ka dieta gate no sisitse ho mongadi
2: jale ya ba o ikhutseditse ho sona ke
0: pesele se senang dieta
2: zona ke pesele se senang dieta tsi
0: yo na hana fela na ho sota mashaba ba motho ko ga ha ho pula na o itseng
2: o lo ena le motho ba buile ke mpona ke re ntaba tsa mojolo dikotsi dithata e le go nontso o tsiba go motho ona hana dieta
0: but uno mogata
2: still uno mogata still
0: but jwa le ho sauteng
2: jwa le ho sauteng
0: nete gore
2: o so bona phoso tsi
0: di phoso ge bentse ke di bona all along ge se re le ke ana go le rato selefedile
2: mm.
0: Kona o tla hlo o dilokodise gore jo bo e ska mona le jwalo

0: la monyetla wa 30% wa pula manalamane ha morao mme ona la monyetla o fokolang wa kgetho ha lehlwa ka maloteng ka phirimana. Ha re sheba boemo ba dikgarata phirimaneng ya letsatsi la kajeno, maseru di tla thewela go 5 mosheshe 1 di thewele go 4 mafeteng, di tla thewela go 2 tlasontlha gwamo, bothabothe di tla thewela go 4 leribe di thewele go 5, bereya di thewela go 6, thabatseka di thewela go 4 ha simongong di tla thewela go 1 tlase go ntlha gwamo. Ha re sheba boemo ba mosheshe tsa selausane, maseru di ituletse lo 19, mosheshe 1 le mafeteng di dutse lo 18, mahalesoko lo 17, kuting lo 16, qa sesneke moholo mogotlong di shumele metso emene, Oxford ituletse robedi, bothabothe moholo laribe le bereya ke le shumele metso robedi, thabatseka le shumele metso mihlano go qatella ka simongong ka le shumele metso emedi. Ke tsona hetsa boemo ba lehodimo bosuba tsatsi la kajeno le letsatsing lane la hosane.
1: Go down.

fa modimo re utlwe re a rapa modimo motšha rapela wa gale o re rapelele go mogolojere mojari wa ditshito tsa batho modimo wa lesedi wa rammoloki modimo o diatla di maroba diatla di robokilwe ke o re swela

tla di tshweu tsa rammolokeng di tshweu go bopa bana ba masea di bobothwana tlhatlha matsholo rammoloki tlhatlha metsi a etse keledi go bakeledi o ntshwafatsa ditšhaba teng ditšhaba di tswang go wena mmopong di tla kgutlela go wena meagong lesedi.